Ma ieri non vi fulminito già ne mi si viura marina perché con lei non è messo una roba una raccatua buongiorno ma mangata ca ira ni el gio a via ramalala merci a curi fianara ma la ciao muzuki ira ni limate i pudi amno ma più ti ginega wanenda findi brar su da ulo bonjour Sofia mangataka ni ira ni century lover wire tulitra ho an'ny mpiandrehetra misaotra de bonne journée daholo akory fianara mba mangataka ny ira ny didivezo maditra iny lova aty tanàna ambony izay aloha ny sms anareo a de aza matahotra anareo fa hoalefatsika eo raha mbola eo foana zay ira nangatahnareo zay de hoalefatsika eo foana rehefa aveo sika de ampita indray a ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka valeo aloha mbola angafy mozika drany